a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita

0: Dai, vieni su, ti prego, dai, così pensano che sei la mia quest'area.
1: Un'altra.
0: Sei io. Sì, la quinta in due giorni.

Quando al compagno di mia madre non bastarono le parole. Io avevo 9 anni e stavo già imparando a odiare. Lui la spinse contro il

sarai dopo. Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra. Mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non

0: Verso zero.
1: Quasi che, capito, mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette,
2: sì, sì,
1: per
2: termine, sì,
1: dico,
2: sì.
1: Far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: Figo che sei.
1: Assurdo,
2: assurdo, assurdo. Assurdo.

your call again. Please hang up.

0: We are happy, sad.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo

Non so. Se vai ripetiamo i motivi per file per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi. Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?

ma non ci pezzi raga. Faccio solo economia di strada per avere un crackhead che mi ripulisca casa. Ah, mi asciuga sta figa. E cochi in padella, senza bica. Dalla sciascia alla sciscia, la pulita in digizza. Al cellacca di la chiami Letizia, la cotta Patrizia. E il telefono squilla.

0: Prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto.
1: E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.

Sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

come vorrei, come vorrei. Che tu vedessi me.

Yeah, that's Pluto. Yeah. Free man. Yeah.

man.

0: perché non vedo la televisione da 7-8 anni. Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione, me fa schifo la televisione.
1: Marshall, sounds like an SOS.
2: Holy whack, unlyrical lyrics, Andre.

0: Prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto.
1: E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.

0: to the ball girl one time.
1: Yeah.

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle, tutti i giorni, everyday. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa.

nuova, tipo africano, il colore di pelle noi non lo guardiamo. No, la prendo da dietro, le tiro l'extension, tra un po' mi rimangono in mano. Provano a farlo come lo facciamo, ma non ce la fanno. Ha ha ha. Compro le cose, le vendo di più, porta

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle, tutti i giorni, every day. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa,

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi, mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

0: dischi, fai sì che mi capiscano,
1: fai sì che tutto il mio sfarzo non muoia con me.
2: C'era una volta finita la storia.

0: Young Baby.
1: Prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto.
2: E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.
3: E se fossi un pittore?

chiamarti amore, per è come se mi manca la voce. Ubriaco al karaoke, a gridare la nostra canzone.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: talk about.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi. Di te San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi. Odio che chiedono solo auguri, sai per un disco quanto mi impegno. 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio. Vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio. Non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio. Io vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio. Ridere mentre sto mondo muore, dire buonanotte, sogno d'oro. Sono una rissa nel fuori onda, guardo sta scena che moribonda. Oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma. Qua fai del bene la gente dimentica, però se fai male si ricorda. Se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa. Io sorrido a ste serpi, anche a te che mi elogi che dietro mi parli male. Ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare. Ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale. Tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame? Tutto torna ma non torna niente, penso sia solo uno stupido detto. Hai presente il 21 dicembre, per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito, che magari un domani si alzano tutti come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno, frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'è un arcobaleno ed addosso c'ho sempre qualcosa che è in tinta. Oggi sanno chi sono per strada, dalla figa al balordo al madama. Ti ricordi com'è che iniziava? Sono Zala, figlio di puttana.
1: Sempre alla

Stavo pensando che mi spavento non avere storie da raccontare qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia

contenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

0: prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto.
1: E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.
2: Vorrei che avessi la mia fantasia per disegnare un posto dove non piove. Su questa strofa tu sei ancora mia. È la

Tutti sanno come fingere sia tutto a posto. Come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che è tutto a un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è? Da dove iniziano? Dimmi, amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare. Sei tu, aumenta la tua.

forse mi servono, sì, forse dipendo un po' da certe bugie, certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi.

ragazzi lì, una maglietta dentro i jeans. Ricordi che sognavi l'America con i drive-in. Tuo padre ti voleva qui, non piangere.

mi riporterà da te. Eravamo, eravamo quei ragazzi lì.

0: this party. Woo. Now that it's only we will never go to bed again.
1: Questa è la storia di quattro bambini che hanno deciso di assaltare una banca. Il nome segreto di questo progetto è Cookies Party, vietato agli adulti.

notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto.
1: E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.

sempre, sempre, ripetutamente.

Sto quando studio e notte, per te passa appena la session. Chiamami quando vengo, semi location. Io ti insieme siamo in un show, ci fanno standing ovation. E te riga sempre ok, shorty. Non ci domandami se

Giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto.

Cos'è che c'hai? Sei presa male? Ah, hai rotto un altro cellulare. Cosa mi chiami solo se stai male? Ho casa nuova e devo sistemare.

0: mamma mia, faccio un casino.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: Prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto.
1: E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.

giuro che non mi bastano. Pazzo, esco di testa, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.

ma non ci pezzi raga. Faccio solo economie di strada per avere un crackhead che mi ripulisca casa. Ah, mi asciuga sta figa. E cuochi in padella, senza bica. Dalla sciascia alla sciscia, la pulita in digizza. Al cella che di la chiami Letizia, la cotta Patrizia. E il telefono squilla.

0: di questo. Ora che sono lontano lo sai che c'è, ti penso. Dirtelo adesso, dimmi a che servirebbe. Gridare un sentimento, neanche si sentirebbe qui.
1: Non c'è più niente, niente, niente.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
3: no, in senso lato,
2: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto.
1: E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.

mi hanno appoggiato addosso. Pur di darmi un centro vago.

0: senti, baby.
1: Tutti sanno come fingere sia tutto a posto. Come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che è tutto a un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è? Da dove iniziano? Dimmi, amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare. Sei tu, aumenta la...

andano. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi nemmeno.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: universo intero.
1: Quasi che hai capito mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette,
2: sì, sì,
1: per termine, sì, sì. Far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: È assurdo, è assurdo, è assurdo.

0: Puntata 212 di 00, il podcast original di No Name Radio dedicato all'approfondimento calcistico. Ciao Angelo.
1: Ciao Michele, dove comincia il calcio oggi?
0: Dai gol, e mi rendo conto che fa un po' strano dirlo o anche solo pensarlo ragionando di Serie A, ma è quello che la realtà finalmente ci sta presentando. Siamo a 26 gol segnati nelle prime 7 partite di questa quarta giornata. Hanno segnato tutte le squadre che sono scese in campo, tranne il Bologna, su cui poi dovremmo iniziare a parlare anche seriamente. Dal campionato della Fiorentina, che si è stappato venerdì con la tripletta di Mastantuono a Venezia, agli ultimi folli 12 minuti di ieri sera a Reggio Emilia tra Sassuolo e Juventus. In mezzo tante altre cose, lo 0-0 più chiamato, quello tra Lecce e Monza, che è diventato un 3-2, e la doppia rimonta del Milan firmata Moreira all'Olimpico contro la Lazio. Una partita e uno sviluppo gara che magari porterà Morim a rivedere alcune sue scelte iniziali di formazione. Poi Napoli-Bologna, Genoa-Frosinone, l'Atalanta che cade in casa contro il Cagliari, il tutto in attesa delle ultime 3 partite di questo turno. È stato il primo weekend post Champions League, un weekend ricco di tanti spunti che analizzeremo come sempre insieme. Sei pronto?
1: Andiamo.
0: Salutando gli amici che ci stanno ascoltando e seguendo su No Name Radio, ne approfitto per ricordare che da quest'anno, da questa stagione, siamo in doppia uscita settimanale, sia il lunedì che il giovedì. Su No Name sarà sempre possibile ascoltare la prima parte della puntata del lunedì, che poi proseguirà integrale in podcast su Replay Sound e Spotify, piattaforme nelle quali sarà disponibile in via esclusiva anche l'episodio del giovedì, quello di analisi e approfondimento. Oggi però è l'appuntamento dedicato al commento della giornata del weekend di Serie A, e perciò inizierei intanto dalla partita che forse ci farà parlare maggiormente, l'ultima in ordine cronologico, Sassuolo-Juventus. Prima ancora, se vuoi, breve recap, qualche info sul nostro fantacalcio, poi tendenzialmente non ne parleremo quasi più e mi rivolgo insomma agli amici che magari...
1: No, ma come?
0: No, non ne parleremo quasi più qui.
1: No, ma loro vogliono essere menzionati tutte le settimane. No, hai ragione, non ne parleremo perché ci saranno i posticipi, quindi ne parleremo sempre il giovedì. Sta andando avanti il mercato buste, qualcuno sembrava essersi perso per strada, mi sembra che abbia recuperato alla grandissima comunicazione di servizio. Ricordo a chi si potesse essere perso questa informazione che una volta chiuse tutte le rose, poi apriremo un mercato di scambi per mettere a posto chi inevitabilmente, a causa delle buste chiuse, potrebbe essere rimasto con qualche reparto un po' più indietro rispetto agli altri, ma per il resto siamo ancora nel pieno di questa esperienza abbastanza mistica dell'asta buste con base d'asta minima abbastanza alta, tale per cui so benissimo che tu per esempio sei già incartato e non puoi fare le ultime operazioni che avresti potuto fare.
0: Però in attesa degli sviluppi giudiziari sul calciatore di Serie A sono al momento un po' dubbioso, ecco.
1: Meno male che non ne dobbiamo parlare in questa puntata. Guarda.
0: Sì. Possiamo parlare solo di campo, di quello che è successo all'interno dei 90 minuti di tutte le squadre menzionate nell'apertura di questo episodio. Poi delle 3 settimane praticamente di scambi, l'hai già ricordato tu, è sostanzialmente l'unica nota lieta di una sosta nazionale così lunga che arriverà poi dopo 5 giornate di Serie A, ma con calma ci arriveremo e ci entreremo anche noi poi in corso d'opera con i vari episodi di questo podcast, anche perché c'è sempre una puntata di Hot Take che attende di essere realizzata e poi commentata a fine stagione. Intanto però il campionato è ripartito, la quarta giornata è partita anche abbastanza bene. Ti dicevo l'ordine cronologico perché non era forse tra le partite più attese, con tutto che, devo dirti, ci confrontavamo su questo anche la scorsa settimana, qualche trappola, qualche sorpresa, sinceramente ce l'aspettavamo anche per questo turno. Guardavamo un po' alle squadre post impegno europeo, anche se poi in realtà noi stiamo registrando prima degli impegni di Inter, Como e Roma, quindi magari qualcos'altro potrebbe anche accadere. Intanto però, nella serata di ieri, la Juventus ha perso a Reggio Emilia, e non è neanche tanto il risultato, che comunque è già piuttosto impattante, insomma, fa abbastanza storia, è come è arrivato. La gestione emotiva, tattica, tecnica degli ultimi minuti di gara ad essere particolarmente problematica e allarmante, guardando la Juventus, e invece sono 3 punti d'oro, 3 punti anche giusti, mi sento di dire, nel complesso per il Sassuolo, che sta iniziando a riprendersi quello che aveva lasciato sul campo ad inizio stagione, penso soprattutto alla gara contro l'Atalanta a Bergamo.
1: Partiamo da un assunto, dal mio punto di vista forse quello centrale per provare a capire che momento di Serie A stiamo vivendo. Se ne è parlato anche nel corso del weekend, in diversi pre-partita e post-partita è venuto fuori il tema dell'impatto del tempo effettivo giocato sul livello di concentrazione dei calciatori, diciamo, negli ultimi 10-15 minuti delle partite. La gara tra Sassuolo e Juventus è stata complicata per tutti i 90 minuti per la Juve, per una serie di motivi, ma sicuramente il modo in cui poi va a finire, e in questo poi ci arriveremo magari verso la fine della puntata, il modo in cui l'Atalanta ha provato per esempio a riprendere la gara contro il Cagliari denotano una mancanza di ordine mentale che non ci si aspetta da questo tipo di squadre, tanto più perché col fatto che gli avversari giocano a viso aperto, devo dire che di fortini, barricate veramente pesanti, io comunque non ne sto vedendo. Cioè i margini per fare di meglio, dovendo recuperare un risultato, ci sarebbero, eppure manca la lucidità, manca forse anche la coesione. Mi domando e ti domando quanto tempo ci potrebbe volere per arrivare, diciamo, ad un nuovo approccio mentale a queste durate di partita, perché se si tratta solo di durata è un tema, se si tratta proprio di limiti tattici è un altro.
0: Quando ho detto Fortini pensavo a Niccolò Fortini, per un attimo non ho capito dove volessi andare con il ragionamento. Per me questo è un tema effettivamente di tenuta delle partite, anche perché poi c'è un esempio negativo in questa giornata, poi ci arriviamo se non sbaglio a Genoa Frosinone, la partita con meno tempo effettivo dall'inizio di questa Serie A, molto in linea con i tempi della scorsa. Però effettivamente sì, una partita standard produce 3, 4, 5 minuti in più, e in assoluto se una partita viene anche interpretata con i ritmi di Sassuolo-Juventus può diventare complicato tenere alta l'asticella della concentrazione mentale per tutti i minuti, considerando poi anche il recupero. Però cioè, qui devo anche dire e iniziare a portare dentro questa analisi un tema che è quello della conoscenza e dell'equilibrio anche con cui si fanno le cose, perché se tu hai un approccio chiaro, definito, un'identità chiara e definita, tendenzialmente fai molta meno fatica da un punto di vista mentale, perché sì, gli avversari ti oppongono una resistenza, hai anche delle criticità da dover risolvere poi in partita e delle soluzioni da trovare in corsa, ma parti già da un'idea piuttosto chiara di quello che devi fare tu, e tendenzialmente andando avanti e sviluppando un percorso anche tattico dovresti anche avere tutta una serie di meccanismi che ormai sono diventati automatismi puri di come andare a risolvere alcuni problemi che si creano in base all'approccio tattico degli avversari, ed è quello che ha mancato alla Juventus, perché poi c'è sempre questa imprevedibilità azione dopo azione, c'è la difficoltà anche nel trovare un pattern ripetuto con il pallone che non sia palla agli esterni, palla ai driblomani, in questo caso attendendosi la giocata del singolo che possa risolvere in maniera magari anche ripetuta ma sempre estemporanea un possesso. Quando tu per 90 minuti più recupero punti su questa soluzione, ad un certo punto hai tante informazioni, hai tanti scenari diversi che si creano in campo, e può anche starci che i giocatori arrivino cotti prima, e parlo solo da un punto di vista mentale, non ci metto neanche il punto di vista fisico, perché ad esempio poi ci arriviamo nell'analisi della partita, la marcatura non marcatura di Douglas Luiz su Azic, che entra in campo e sbaglia tutto finché Douglas Luiz ad un certo punto gli dice guarda tira, l'incrocio dei pali sta lì, prendi questa porta una volta. Comunque passa come una marcatura sbagliata di Douglas Luiz, e lo è ovviamente, proprio una interpretazione della situazione sbagliata, ma Douglas Luiz era anche il giocatore che è stato in campo per più minuti, che ha corso più di tutti gli altri, che ne veniva anche da un recupero lungo con una corsa l'azione immediatamente precedente, perché poi c'è stato un ping pong da una parte all'altra. Quindi arrivi anche cotto e sbaglia anche scelta per quel motivo lì. E francamente da una squadra al non proprio secondo anno, ma insomma dopo più di un anno quasi di lavoro con Spalletti, quasi un anno effettivo se non sbaglio, insomma arrivato in corsa ma relativamente presto lo scorso anno, non mi aspetto questo, non mi aspetto questa imprevedibilità, a prescindere dagli infortuni, a prescindere dal mercato, deve esserci un percorso più strutturato che in questo momento sta mancando, quantomeno non si sta vedendo nella Juventus, al contrario ad esempio del Sassuolo, la mano di Aquilani è impressionante. E a conferma di ciò, ripeto, lo dicevamo, ci siamo detti cose molto, molto belle e si erano già analizzate prospettive incoraggianti già alla prima di campionato. E si sta vedendo tutto e si sta vedendo anche una crescita piuttosto veloce di alcuni principi, puntando poi anche sull'inserimento di calciatori che si stanno rivelando perfetti per quel tipo di calcio espresso. Un Esposito, lo commentavamo ieri nel gruppo Telegram nostro di 0-0, e l'altro anche Tosved, perché poi sembrava sul mercato, sembrava dovesse andare via, alla fine è rimasto e da panchinaro, in grado magari di decidere la partita negli ultimi minuti, ieri torna titolare sulla tre quarti e fa abbastanza differenza per gamba, per intensità.
1: Possiamo dire Torsped alla Kopmeiners Prime in un impianto tattico del genere, soprattutto con la possibilità di occupare tanto spazio lasciato libero da una punta più mobile di quanto non sia Bowie. Però
0: Kopmeiners Prime intendi quello che non è mai stato a Torino, cioè proprio...
1: No, chiaro Kopmeiners.
0: Torniamo a Bergamo.
1: Pagarco con Kopmeiners prima dell'emissione della fattura.
0: Okay.
1: Torno un secondo su Douglas Luiz, perché la tua analisi su quello che è successo nella partita è assolutamente puntuale. Uno, secondo me, degli alibi che potrebbe essere addotto per provare a comprendere perché non stia funzionando, o meglio, non perché non stia funzionando lui, ma perché ci siano ancora degli squilibri, potrebbe essere chiaramente la perdita di Locatelli. Però è anche vero che, io riflettevo su questo, Douglas Luiz è sempre stato lì, pregi e difetti, e già da prima che la Juventus rimanesse senza quello che inevitabilmente era il proprio centrocampista mediano di riferimento, si è parlato per tutta l'estate di un calciatore ritrovato per fare determinate cose. Ora, al primo stress test di una squadra verticale, si scopre che non è un mediano. Mi domando, serviva una partita del genere per accorgersi che forse fare una mediana di questo tipo senza avere, diciamo, un backup potesse non bastare? Perché io capisco i cartellini costosi, capisco che poi alla fine si studia, si migliora e nessuno più di Spalletti ha dimostrato di trasformare i giocatori, però tanta qualità per alcune cose ma tanti limiti per altre. E quando tu parlavi di chiarezza di intenti del Sassuolo, è abbastanza lampante che nella Juventus non ci sia o non sia ancora scattata quella scintilla che rende possibile un cambiamento importante. Cioè mi sembra che oggi facciano ancora quello che facevano prima, messi in un sistema di relazione diversa, e come dicevi tu, per un allenatore che è lì da quasi un anno con circa gli stessi giocatori, un po', diciamo, mi preoccupa, perché capisco la sterilità offensiva, ma quello che succede nella costruzione è ancora da lavorare.
0: Tra l'altro poi il calcio ti mette anche di fronte esempi brutali, no? Ieri dall'altra parte del campo c'era Matic, che di anni ne ha 38, se non sbaglio, ha fatto una partita clamorosa per 90 minuti, ma per clamorosa intendo anche che negli ultimi minuti si è messo a puntare uno contro uno alla Begovic, spostando il pallone al vertice dell'area di rigore, no? Offensiva. Ha fatto una partita totale, e chiaramente quando poi vedi i problemi dall'altra parte ti chiedi, come si sono chiesti immagino tanti tifosi della Juventus guardando la partita, ma a noi non avrebbe fatto comodo? La risposta è sì,

0: neanche troppo Matic nello specifico, ma un giocatore con quelle caratteristiche. Poi Matic, insomma, questo è, sono anni che è così, è arrivato già piuttosto age alla Roma e aveva fatto vedere quello che poi ha fatto vedere anche a Sassuolo lo scorso anno, nella breve ma non troppo efficace parentesi in Francia. Comunque si era visto il giocatore con tutte le sue caratteristiche. È un tema anche di struttura, perché se tu pensi, provo a puntare nuovamente su Douglas Luiz perché può diventare un elemento utile di questa squadra, ma in contemporanea stai facendo anche un discorso simile su Comeners, che di fatto, guardando il peso a bilancio del giocatore, è invendibile, almeno di un sacrificio economico e di una minusvalenza. Può anche starci, ma quando poi li metti insieme e uno dei due deve diventare leader, deve diventare una colonna della squadra, fai fatica. Già magari con Locatelli, anche qui, non perché sia Locatelli, ma perché è un profilo molto più equilibrato, molto più centrato e solido come struttura all'interno della squadra, può aiutarti a fare il più uno di un profilo più esperto e più solido, più strutturato. Douglas Luiz da solo con Menez chiaramente non può farlo, e non può farlo ad un livello di intensità tale come quello che ha prodotto il Sassuolo, perché poi tatticamente il Sassuolo ha fatto alcune cose ripetute durante la partita e hanno funzionato quasi sempre, a parte l'atteggiamento, e lì poi arriviamo anche sul primo problema della Juventus, secondo me, tra pallone e fase di non possesso. Però il Sassuolo ha prodotto una partita molto propositiva, anche molto coraggiosa, perché Esposito e Tosvet andavano molto alti sui primi due costruttori della Juventus. Poi a volte era Bremer e Lukumi, a volte Kobeners si abbassava, però Esposito e Tosvet ballavano tra i primi due, quindi iniziavano a portare un po' di pressione schermando sempre i due play alle spalle, Douglas Luiz, Kobeners e Nico, favorendo quindi uno scarico laterale. Devo dire che sulle corsie laterali sia Lorient che Berardi hanno fatto un'ottima partita senza palla, in termini proprio di applicazione, di tenuta mentale, di corsa, anche di ripiegamenti. Il problema, tra i vari problemi della Juventus, continua ad essere la fase di non possesso, perché c'è una squadra che vuole essere alta, vuole essere aggressiva. Ieri su alcune costruzioni, perché poi il Sassuolo favoriva questa cosa, no? Uno dei, forse sono troppo cattivo, ma pochi aspetti positivi di avere Muric è la possibilità, la qualità che ha nel giocare il pallone con i piedi, che è ampiamente compensata, diciamo, dalle uscite.
1: Sì, sì, ma anche sulle parate, a un certo punto che era chiaro che il piano gara della Juventus fosse sperare che la palla gli scivolasse dalle mani. Perfetto. Su un tiro centrale
0: bastano anche cross lenti poco fuori il dischetto del rigore per indurre il portiere in tentazione, puntualmente sbaglia, ma ne abbiamo visti 30 di gol concessi così. Però con i piedi è molto bravo, cioè con i piedi ha quella tranquillità che ha Butes di farsi arrivare l'uomo addosso, di gestire proprio il pallone sotto i tacchetti e poi scegliere soluzioni anche inaspettate, ecco, per la direzione da cui arriva la pressione della Juventus. Però ieri in alcuni momenti di costruzione bassa prolungata del Sassuolo abbiamo visto Douglas Luiz e Comeners quasi sul livello di Colomoni, squadra ultra offensiva, perché i centrocampisti si abbassavano per dare una mano a Muric e i centrocampisti della Juve gli andavano appresso. Il problema è la facilità con cui poi il Sassuolo trovava o una giocata a tre o una palla dietro e attaccava il campo. Da questo punto di vista Esposito è stato fondamentale, perché si abbassava molto sulla linea dei centrocampisti, ma non aveva il difensore alle spalle, perché nessun difensore riusciva o pensava di poterlo seguire fino alla tre quarti difensiva. Quindi lui prendeva il pallone, si girava, aveva 40 metri di campo da attaccare, puntualmente superata la linea di pressione della Juventus e puntualmente aperto il campo da attaccare per il Sassuolo. Ma anche in fase di possesso è una squadra, e lo ripetiamo ormai da 4 giornate, da 4 puntate di commento, sterile con il pallone. È molto leggibile la Juventus, se ci fai caso arriva al tiro o con giocate individuali, quindi palla con Sesau, Zegrova, poi palla da Rebegovic, Ildiz prima, o con strappi in transizione con giocate davvero estemporanee di Nico Gonzalez. Altrimenti non c'è nulla, cioè nelle fasi di possesso prolungate l'inserimento della mezzala che prova ad allungare la linea non viene premiato mai, non c'è nessuno che imbuca, Colomoni non si è ancora ben capito.

0: Spalletti continua a parlare di target, di attaccante per far salire la squadra. Continua a pensare.
1: Ma salire che sia... dove? Che sono tutti in area di rigore con lui. Salire dentro la rete.
0: Cioè, manca totalmente la giocata, il pensiero della giocata nella tre quarti. Proprio nella zona appena fuori il limite dell'area centrale, qualcuno che riesca a dialogare anche di prima che ad un certo punto scelga l'imbucata. Quella cosa manca. È una giocata che Esposito ha fatto 2-3 volte di prima con dei tocchetti per premiare magari l'inserimento di Berardi nello stretto, ed era la prima partita che faceva da titolare ed è neanche un mese, sono 2 settimane che è a Reggio Emilia, che è a Sassuolo. Questo è quanto, manca tanto, e alla fine puoi sperare nell'errore di Muric, puoi sperare nel gol di Zegrova, ma poi la partita ti presenta il conto. Se non vinci neanche quando Zegrova fa doppietta, vuol dire che il problema evidentemente è più grande e le soluzioni devono essere cercate altrove.
1: Sì, io ho parlato incidentalmente di Locatelli, lo scorso anno il conto è stato presentato e comunque diciamo lui ha chiuso la stagione 25-26 come concettualmente il miglior centrocampista. Poi insomma c'è tutta la questione insomma di criteri di valutazione, sappiamo benissimo che questo podcast è Locatelli free ma anche Locatelli friendly, però penso una cosa, probabilmente da prima dell'arrivo di Spalletti che lo diciamo non aveva, non credo avrà le caratteristiche per diventare l'equilibratore, il metronomo di un centrocampo di Spalletti, ma questa squadra non ce l'ha proprio a disposizione, non esiste un calciatore che può fare quello. Si vede tantissimo, manca proprio la figura che detta i tempi, che lega il gioco, che decide adesso si va piano, adesso si corre, e se ciascuno è lasciato con la responsabilità di decidere il ritmo a cui gioca, vengono commessi anche degli errori banali in costruzione, da cui in alcune circostanze sono anche scaturite delle ripartenze pericolose, non solo in questa partita ma in tutte le altre. E temo che questo deficit strutturale, anche con tanto lavoro, potrebbe essere difficile da colmare. Cioè, non so se in generale, non so se questa squadra si può veramente permettere un centrocampo, una linea 2 dietro a centrocampo, mantenendo diciamo l'equilibrio e non pagando un prezzo troppo alto. Rischi di prendere due gol ogni partita.
0: Sì, ma poi l'idea deve comunque anche trovare una declinazione nei singoli, e tanti singoli della Juventus, soprattutto gli offensivi, vanno nella direzione di questa proposta. Quindi serve davvero tanto coraggio nel magari metterli fuori, accantonarli un attimo, trovargli un ruolo di secondo piano, comunque un ruolo diverso per favorire uno sviluppo tattico con il pallone negli ultimi 30 metri differente, che al momento non sembra proprio lavorato, nel senso non è che non sembra esserci, non si vede, non sembra proprio essere lavorato, essere pensato, perché tutti i giocatori vanno in quella direzione. Con Sesao, Zegrova, anche Ildiz e Alabegovic, per quanto diversi in caratteristiche specifiche, in giocate che preferiscono, tendenzialmente sono tutti un po' la stessa cosa, sono tutti esterni che vogliono il piede, la palla sul piede, che partono fermi, che giocano a piede invertito, che puntano, dribblano e guardano la porta, spesso prendendosi il loro tempo di gioco, quello che serve a loro per tendenzialmente concludere, ritardando così tutto lo sviluppo corale della squadra, non premiando, come ti dicevo prima, anche gli inserimenti. E se tu fai così ogni possesso diventi leggibile, perché la Juventus tendenzialmente deve chiudere le partite con il 60-65% di possesso medio, e se ogni azione offensiva prolungata passa sempre dagli stessi giocatori e trova sempre lo stesso scenario e cambia un minimo all'interno del range di possibilità del singolo giocatore ma non di giocate collettive, diventi leggibile. E ci aggiungo quello che dicevi tu, con quei due poi ogni ripartenza, e con quei due in mediano ogni ripartenza rischia davvero di essere pericolosa.
1: Riassumendo tutte le motivazioni per le quali Weston McKennie giocherà tutte le partite appena rientrerà in campo.
0: Anche quest'anno.
1: Chiaro, questa squadra diventerà un 4-3-3 e lui farà la spola tra la mezzala e la tre quarti, lascerà più spazio avanti per una punta un po' più mobile, e la Juventus risolverà così i suoi problemi di sopravvivenza.
0: Che poi aggiungo e chiudo, no, sulla Juventus in assoluto, più che sul Sassuolo, del quale abbiamo già parlato, e ci tengo a sottolineare ancora l'ottima partita, davvero. A me la cosa che ha colpito maggiormente, al di là delle caratteristiche dei singoli, dei problemi che stiamo provando ad analizzare adesso, è la mancanza di tenuta mentale di certi giocatori che dovrebbero essere pilastri. la lettura sbagliata di Bremer su Bacolà, da cui nasce poi il gol di Bowie. Cioè, anche i giocatori che dovrebbero rappresentare un'ancora di salvezza in alcuni momenti particolarmente pazzi di partita stanno venendo meno sotto pressione. Gli ultimi minuti, gli ultimi 12 minuti, quelli in cui si segnano 4 gol, sono folli, non hanno proprio ragione d'essere, a maggior ragione commentando la Juventus. Perché poi il Sassuolo ci mette del suo, perché non si mette dietro, non difende il pareggio, non si spaventa, non pensa ora ce ne fanno un altro, pensa c'è campo, attacchiamo, ed è lodevolissimo. Però una Juventus che attacca, Spalletti dice forse mi hanno preso fin troppo alla lettera quando chiedevo di andare avanti. Cioè, a me fa davvero molto molto strano, davvero. Non parlo neanche dell'ultimo possesso di Colomoni, delle battute corte su calcio di punizione quando tutta la difesa va avanti. Ma davvero è stato sbagliato tutto, cioè sono 12 minuti finali che non siamo soliti pensare possano accadere alla Juventus nella gestione. E quindi da lì torniamo all'interrogativo, quali sono le idee? Perché la partitaccia capita, la serata negativa capita anche dei singoli, però alla base vorrei vedere un'idea, che è quella che ad esempio abbiamo visto nel Milan, pur senza i risultati, quantomeno quelli che avrebbe voluto Amorim.

0: La vita.
1: Grazie del gancio, Michele, avrei fatto la stessa scelta, perché qualcuno ci scriveva, credo Occio, nel gruppo Telegram di 00, che partite che finiscono magari con un punteggio elevato, come è stata Sassuolo-Juventus, non è detto che siano necessariamente più belle di altre partite a basso punteggio, ed effettivamente un finale dove succede di tutto, ma succede più per casualità che per meriti delle squadre, ci dice comunque qualcosa su quella gara e su quel momento. Al contrario, mi sembra che Lazio-Milan, per applicazione e presenza mentale di entrambe le squadre, abbia detto molte più cose positive su entrambi i gruppi. Chiaramente poi è il classico pareggio che scontenta tutti, questo 2-2, perché la Lazio ha fatto tanto e tutto sommato, per quanto ha subito nel secondo tempo, diciamo che quel doppio vantaggio avrebbe potuto conservarlo meglio. Al contrario, il Milan comunque ha dalla propria il fatto di aver giocato una partita a livello di impostazione del gioco solida, anche se a volte un po' fumosa. Tutti segnali però di qualcosa su cui si può lavorare, ed è forse questa la linea di separazione netta tra tutto quello che abbiamo detto finora sulla Juventus e queste due squadre, che partono con ambizioni molto distanti tra di loro, Lazio e Milan. Nel caso della Lazio, molto inferiore a Milan e Juventus, ma comunque sembrano star bene.
2: Guarda, io capisco il rammarico, no? Guardando poi il punteggio, l'idea che il Milan avrebbe potuto completare la rimonta, quella che la Lazio avrebbe potuto gestire diversamente un doppio vantaggio, capisco tutto, ci sta. Però mettendomi nei panni di Gattuso e Amorim, sarei molto soddisfatto per quello che si è visto in campo rispetto alle premesse. Per quanto riguarda la Lazio, rispetto alle premesse di inizio stagione, perché la Lazio comunque pareggia contro una squadra sulla carta più forte, anche più completa se vogliamo, ma soprattutto mette in campo ancora quell'ottimismo, quella positività che si vede nell'interpretazione delle singole giocate e nelle scelte di ogni giocatore. Dopo 30 secondi Prosgad è il giocatore più offensivo della Lazio. Cioè, questo comunque sottolinea l'intenzione con cui la Lazio gioca le partite, e non è per nulla scontato, considerando tutto quello che si diceva sulla squadra, che in parte dicevamo anche noi, le preoccupazioni che avevamo espresso ad inizio stagione e anche dopo magari la partita contro il Bologna. Avevamo messo mille asterischi sulla condizione del Bologna, che poi effettivamente si sono anche rivelati corretti, ma la Lazio ha fatto un percorso, ha trovato delle energie extra e le sta mettendo dentro le partite, le sta convogliando anche in alcuni singoli che piano piano stanno aumentando sempre di più le loro prestazioni. Zaccagni al secondo assist, ancora una buona partita, una partita solida di Frattesi, arriva al gol Noslin scelto su Pinamonti. Sta andando tutto nella direzione giusta, quella di favorire l'entusiasmo del gruppo, ed era quello di cui aveva davvero tanto bisogno la Lazio e Gattuso per provare a lavorare e per provarsi a costruire anche una stagione serena. Dall'altra parte guardo anche Amorim e penso, sta cambiando tanto sia in questo Milan sia probabilmente quelle che sono le sue idee iniziali, perché ha dato priorità inizialmente nell'11 titolare ai giocatori che hanno svolto la preparazione con lui, e quindi dentro i vali Loftus-Cheek, dentro Musa, eccetera eccetera. Continua a cambiare la partita con le sostituzioni, perché il Milan continua a segnare in un intervallo incredibilmente stretto di partite. Ha fatto 6 gol su 6 tra il 64esimo e il 68esimo, e la gara contro Lazio va ancora in questa direzione, perché Moreira segna 65 e 67esimo. Ma al di là di questo, peraltro continua a segnare quasi sempre con giocatori che poi entrano dalla panchina. Sta iniziando a variare, perché Pulisic e Moreira partono fuori, Modric in campo, Rabiot per la prima volta in mediana vicino a Modric, ma Modric è sostituito subito non da Yashari ma da Musa, perché evidentemente capisce che si deve ancora correre un po' di più e quindi serve meno qualità ma più velocità nello smistamento del pallone. Quindi dentro Musa, non Yashari. Moreira fa vedere perché è stato pagato così tanto, Pulisic fa vedere quello che deve fare un trequartista vero e non Loftus-Cheek in quella posizione lì. Manca ancora una connessione con Ramos. I margini di miglioramento del Milan sono tanti. Va anche detto che la Lazio, meglio di tante altre squadre che l'hanno affrontato fin qui, ha secondo me toccato i tasti giusti e ha chiarito la strada alle prossime avversarie del Milan su come è attaccabile questo sistema, perché l'attacco della profondità, la creazione anche di una mini profondità da attaccare con l'inserimento della mezzala, quindi scarico laterale e poi palla dentro, il Milan la soffre tanto, soprattutto dalla parte di Chukwueze.
1: Questo è inevitabile, ma ne parlavamo già la scorsa settimana pensando alle caratteristiche fisiche dei difensori e ai limiti di lettura di chi dovrebbe, tra virgolette, tutelarli. È uno dei motivi per cui io credo Moreira non sta ancora giocando tutte le partite dal primo minuto, anche perché trovare un'alternativa solida a Chukwueze dall'altra parte richiederà un po' di studio in questo momento. Più in generale, il discorso del Milan è che credo debba arrivare ad un punto in cui, invece di dover segnare all'ora di gioco e quindi dovendo reagire a quello che nel frattempo è successo e sono riusciti a fare gli altri, probabilmente questa è una squadra che ha un po' bisogno di cominciare ad andare in vantaggio, perché poi è una squadra che ha la qualità, ha i movimenti nello stretto, riesce anche a trovare una verticalità. Faccio fatica a pensare a tutto l'anno con primi tempi giocati più o meno così, dove gli avversari possono segnare come non segnare e poi deve succedere qualcos'altro, anche perché le caratteristiche per essere più dominante, più verticale, più aggressiva nel primo quarto d'ora, mezz'ora di gara, la squadra ce l'ha. E se tu ti metti su quel binario lì, forse soffri anche un pochino di meno. Puoi stare 10-15 metri indietro con la linea difensiva aspettando l'avversario e tutto si incastra meglio. Però ecco, ora ne abbiamo parlato prima già per un'ora, quindi non ci voglio tornare. Un Sassuolo metterebbe in grande difficoltà il Milan adesso, sì. Pensando proprio a questo tipo di squadre, un Cagliari, sono tutte squadre molto tignose da affrontare se vuoi lasciare del campo e soprattutto se non hai né le letture né l'atletismo per compensare. Hai fatto bene a sottolineare il cambio, l'entrata in campo di Musa, perché secondo me da una parte denota l'intelligenza comunque di Amorim, che si rivela sempre molto abile nel leggere, diciamo, delle crepe negli impianti difensivi degli avversari, perché poi è vero che mette dei calciatori per correre, ma mette sempre calciatori che riescono in breve tempo ad occupare degli spazi tra le linee degli avversari, e questo consente al Milan di trovare dei tempi di gioco che per esempio nel primo tempo contro la Lazio non c'erano. Il punto è che, diciamo, l'equilibrio è molto sottile. Pulisic può fare questo lavoro, lo fa tanto di più perché genera un senso di minaccia che gli fa sempre avere quei 3-4 metri davanti, perché il difensore ha paura di accorciare su di lui. Certo. E avere un calciatore così fa una grande differenza, lo dico pensando ad una delle prossime partite di cui parleremo in puntata, che è Atalanta-Cagliari, perché pensavo Raspadori con Sarri dovrebbe fare esattamente lo stesso identico lavoro, ma uno, non ci riesce, due, i difensori accorciano perché lo considerano un po' più attaccabile anche da un punto di vista fisico, e tre, i compagni non lo guardano. Ma questo ce lo lasciamo per dopo.
2: Direi soprattutto tre, comunque, no, il campionario di disposizione di Pulisic è immenso, e per me passa anche tanto dalla lettura su Musa, no? Perché a volte è un giocatore con meno qualità, e nel caso, nel parallelismo con Modric in questa partita specifica, però messo in una posizione o comunque con caratteristiche in grado di interpretare il ruolo che quella partita richiede, può essere molto più utile e anche paradossalmente molto più efficace con il pallone, perché poi smista meglio, la trova in una posizione di campo più corretta e riesce a far girare meglio la squadra. È una cosa che manca al Milan, manca l'attacco su possesso prolungato, perché cerca sempre di essere rapida, veloce, di andare ad attaccare la profondità. Quando manca questa opzione, le altre sono un po' meno credibili in questo momento, motivo per il quale Gonzalo Ramos continua ad essere un po' un corpo estraneo, si sbatte tanto, corre, lavora tantissimo in non possesso, anche nella gara contro la Lazio dell'Olimpico, secondo per chilometri percorsi all'88esimo di partita, con tre azioni difensive, ma poco coinvolto in azioni pericolose, appena quattro tocchi in area avversaria. Quello sarà lo step successivo. Quello che mi chiedo e ti chiedo un po' provocatoriamente: abbiamo detto che Amorim è bravissimo a leggere le partite, ma non è che è un po' meno bravo a interpretarle dall'inizio, però? Perché se cambia sempre bene in corsa, magari mettendo quei giocatori dall'inizio avrebbe potuto, no? Potrebbe crearsi scenari tattici diversi nel corso anche del primo tempo.
1: Io a volte ho la sensazione che non si renda conto del, non tanto del piano gara, perché secondo me sulla carta il piano gara è più o meno sempre giusto se guardo i calciatori che partono. Ho la sensazione che non legga la condizione psicologica di alcuni che sceglie. Okay. Cioè il discorso su Loftus Cheek, capisco, e lui stesso comunque ha sottolineato che era anche una titolarità potenzialmente da prova del 9, però devi leggere. Forse un calciatore che non sta bene potrebbe aver bisogno di subentrare. Ora è chiaro, stiamo, in questo caso stiamo veramente facendo, ci stiamo facendo dei film, però mi sembra che non, ecco, non tanto che sbagli la preparazione, ma che forse i titolari non entrino con la giusta tensione. Cioè la lettura che è stata data, e che io condivido, sul primo tempo di Lazio-Milan è che c'era una intensità agonistica totalmente, totalmente opposta. Cioè l'attacco del secondo palo di Cancellieri rispetto al ripiegamento di Stupinian sono due atleti che stanno giocando due sport diversi in quel momento. Sì. E voglio dire, non butto la croce su Stupinian, che fa una cosa che fanno un terzo degli esterni, un terzo dei quinti adattati di Serie A, però still sei il titolare del Milan.
2: No, però va detto, abbiamo menzionato Ciucquese e ho colpevolmente dimenticato Stupinian in quell'occasione. E, tra l'altro, molto richiamati anche da Morim, e torno sul discorso della prima costruzione del Milan, perché si alzavano subito. Palla a Maignan, scambio con i difensori, sia Ciucquese che Stupinian erano già oltre la metà campo molto spesso. E Amorim invece, anche a testimonianza di come vorrebbe poi che il Milan interpretasse la fase di possesso, li richiamava un po' per star bassi, per dare una mano, per attirare anche la Lazio e poi andare a giocare dietro sfruttando il campo che si sarebbe aperto in quel caso. Per gli amici del fantacalcio menziono due dati su Pulisic e Moreira. Pulisic, primo per occasioni create, entrati entrambi al 45esimo, 0,23 XG più XA, 21 su 21 passaggi completati e 3 dribbling su 3. Moreira, primo per tiri, 4, primo per tocchi in area avversaria, 6, Gonzalo Ramos l'ha fatti 4, e 0,37 XG più XA. Questo è il rendimento, il modo in cui questi due giocatori hanno spaccato la partita. In assoluto devo dire che la fluidità posizionale di Pulisic, abbinata alle qualità che ha anche nello stretto, lo rendono chiaramente il giocatore perfetto per quella casella lì. Ti menziono, a proposito di giocatore perfetto, Taylor, perché esce relativamente presto rispetto allo standard recente, ma con i tre offensivi della Lazio che attaccavano la profondità, con Frattesi che si aggiungeva a loro, Taylor era quello due o tre passi dietro che guardava e premiava, che è esattamente quello che mancava alla Juventus nel discorso precedente, perché tutti andavano dentro oppure tutti volevano palla sui piedi, nessuno sulla tre quarti prendeva, ragionava e imbucava.
1: Pensa come sono contenti tutti quelli che come me l'hanno preso come secondo slot a centrocampo. Probabilmente farà comunque tipo 3 gol e 8 assist quest'anno, me lo aspetto.
2: Sì.
1: Però è un peccato, cioè comunque Gattuso sceglie di fare un sacrificio importante per un calciatore che ha dimostrato di essere un abile incursore, e non è la prima volta che lo fa. Lo ha fatto anche nella scorsa giornata Taylor questo lavoro, il che conferma che probabilmente nell'equilibrio tattico di questo centrocampo si andrà in questa direzione. Per quanto Belayan, occhio pure lì. Sì. Cioè possono trovare degli equilibri, secondo me, delle soluzioni intercambiabili. Per certi versi potrebbe somigliare un po' al lavoro doppio play che fanno Zielinski e Çalhanoğlu nel lunghissimo termine.
2: Beh, perché Taylor è un po' quel giocatore lì, per me è un po', sì, un giocatore alla Zielinski, dove la chiama,
1: sai, cose che è troppo intelligente per non essere utilizzato anche per lavorare con i compagni. Cioè lui può fare 10 gol, ma la somma di quello che può fare e fare per gli altri potrebbe portarlo ad avere anche più contribuzioni, anche se non da protagonista. Cioè l'imbucata che fa per Zaccagni è abbastanza pazzesca, quella d'inizio partita. E l'ultima cosa, forse, poi andiamo avanti, è come fa Gonzalo Ramos a segnare 20 gol quest'anno se continuano ad utilizzarlo come stanno facendo, perché mi sembra impossibile che possa segnare se il Milan continua a lavorare solo in questo modo.
2: Ma non ne farà 20, dai, ne farà una quindicina magari con 2-3 calci di rigore.
1: Ma 15 sono comunque tanti, crescerà.
2: Io, ma io devo pensare che crescerà la manovra del Milan, cioè la fase, sì, di possesso offensiva del Milan, devo pensare che crescerà e che si troveranno anche altre opzioni. Già mettergli Pulisic vicino, sì, tanta, carità, roba.
1: No, no, chiaro, chiaro, se c'è Pulisic che magari segna 7 tap-in, dici già è più facile arrivare in doppia cifra. Chiaro.

0: A proposito di giocatori che dovranno fare 20 gol in questa stagione, è arrivato Mastantuono in Serie A. Questo per i più, per quelli che guardano i tabellini, non per quelli che guardano le partite. Fammi rivendicare questa cosa, perché ho letto e sentito messaggi, interviste, interventi vari di sedicenti esperti parlare del rendimento di Mastantuono nelle prime giornate e del perché la Fiorentina avesse scelto di puntare su un calciatore così. Ecco, probabilmente sarebbe bastato guardarle le partite per capire che tipo di giocatore è Mastantuono e quanto avrebbe potuto incidere in questo campionato, perché già dopo pochi minuti a Venezia fa una giocata in mezzo a due e il tiro poi gli viene rimpallato e va sul fondo, che è esattamente quello che è accaduto a Mastantuono nelle due partite precedenti, al di là anche del palo colpito contro il Frosinone, se non sbaglio. Quindi tolgo la gara dell'Olimpico contro la Roma, contesto tutto nuovo, avversario anche particolarmente difficile da affrontare e strutturato. Nelle altre due partite la Fiorentina e Mastantuono soprattutto stavano crescendo e mancava un pizzico di fortuna, la stessa fortuna che poi l'ha portato dal nulla a fare tre gol, perché anche l'ultimo insomma arriva su un rimpallo e un gol di faccia dopo deviazione del portiere. Però è un giocatore veramente forte e sarà il leader offensivo di questa squadra. Insomma, non ho troppi timori nel lanciarmi così, ma è abbastanza evidente la qualità e la differenza anche di qualità rispetto a tutti quelli che gli sono accanto. Ecco, fa accadere cose, lo fa spesso un po' nella maniera in cui prima ti ho descritto gli esterni della Juventus, cioè vuole tutti i palloni, è un accentratore di gioco, si prende lui la briga della giocata, della soluzione che secondo lui è la migliore, ma rispetto al Conte Sau di turno è anche un giocatore molto più abile a guardare l'inserimento dei compagni, a premiarli, vede molto più calcio secondo me, credo sia tatticamente anche più evoluto, tant'è che viene a giocare molto spesso dentro il campo.
1: Io credo che i commentatori siano rimasti un po', come dire, fulminati dal cappello del prestito secco, che comunque no, può voler dire due cose: o che è meglio, cioè per la squadra che lo possiede è meglio non dare a quella che lo prende l'opportunità di comprarlo, o che semplicemente non ci crede abbastanza nessuna delle due società coinvolte nell'operazione. In questo caso è più probabile che si tratti della prima.
0: Ma non te lo dà Real, giustamente.
1: No, non te lo dà, però non ti fa neanche, non ti consente neanche di provare a fare una manovra alla Nico Paz della serie: fra un anno mi date 50 milioni e nel caso lo riprendiamo a 70. Secondo me questo segnale qui comunque va letto. Ora, è un calciatore che ha tante incognite, al di là della tripletta e al di là delle tante cose che fa vedere in campo. Capisco chi ha sensazione pensa che possa fallire, però ha veramente una marcia in più in quello che fa. Cioè, parlavamo prima di Pulisic, parlavamo dei calciatori che sono in grado con relativamente poco di trasformare l'inerzia di un'azione, di un momento della partita, e se ce n'è uno, quello è Mastantuono. E io sono, al di là di lui, contento di vedere tanti calciatori in Serie A che potenzialmente possono fare questo tipo di lavoro. Secondo me vale per lui, vale per Fernazze, vale per tanti giovanissimi, era il discorso che facevamo la scorsa settimana per Robinson e Lontani, tutti calciatori che hanno il guizzo e che possono essere inseriti in un sistema di calcio che non sia necessariamente troppo speculativo. Insomma, le due cose si alimentano a vicenda. Speriamo che continui così, anche perché io ho bisogno che Beto abbia almeno un XG intero a partita di occasioni, altrimenti in doppia cifra lui non ci arriva.
0: Sì, se no neanche 5 gol fa. Vorrei ricordare il record di Mastantuono, che batte Messi e diventa il più giovane argentino a segnare una tripletta nei top 5 campionati europei. Lo batte di 220 giorni o giù di lì. E vorrei anche ricordare, perché la Fiorentina ci teneva a farlo, così come il post condiviso con la Serie A, che questo record è stato stabilito sotto la presidenza di Giuseppe B. Commisso. Mi sembra fondamentale ai fini della percezione anche del giocatore e della qualità del record.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Cosa non si fa per rivendicare, incredibile.
0: Sì, tra l'altro io l'ho presa in maniera molto soft, devo dire, nel foglio appunti ti ho scritto: di che planeta viniste? Perché guardavo un po' di dati.
1: Stai calmo.
0: stai contro calmo. Il
1: Venezia. Stai calmo, perché io ti avrei detto: non vedevo un calciatore così determinante a Firenze da Salah. Quindi bene, voglio dire, una delle due, e sono comunque due esagerazioni.
0: Sì, vabbè, però comunque contro il Venezia è primo per tiri, 8, primo per occasioni create, 4, primo per tocchi in area avversaria, 14, insomma, realizza tutte le premesse che si erano viste nelle prime giornate. E gioca bene la Fiorentina, parte bene la Fiorentina e si ritrova ancora una volta sotto di un gol. Questa volta però reagisce e riesce in due minuti a riprenderla con Mastantuono. Poi nel secondo tempo fa forse quello per cui al momento è più strutturata, cioè fa sfogare gli avversari e riparte in contropiede. Tant'è che lascia il possesso a Venezia nel secondo tempo, il 63%, per poi colpire in ripartenza. 19 tiri totali, 15 dall'interno dell'area di rigore, 3.31 XG, 6 grandi occasioni create, 49 tocchi in area avversaria. Partita che si mette su un piano corretto. Il Venezia continua ad essere l'unica squadra a 0 punti fin qui, segna 2 gol ma lo fa da 5 XG, quindi un'underperformance realizzativa piuttosto marcata, ne concede 7 e questo è in linea anche con gli XG concessi. Guardando, curiosando sempre tra gli expected points, ne avrebbe dovuti avere 3 in questo momento della stagione, credo siano quasi tutti quelli della prima uscita contro Lecce, gara che il Venezia avrebbe meritato di vincere e probabilmente avrebbe anche cambiato un po' la percezione sulla squadra. Sembrerebbe confermata la fiducia su Stroppa da parte della dirigenza e può anche starci. Perderà Busio e questa sarà un'assenza importante. Ti dico un po' di impressioni varie: la difesa terribile sul gol di Pellegrino, una ripartenza che non si può concedere, la gara era sull'1-2 in quel momento e sostanzialmente si indirizza e si chiude su quel gol. E il percorso che sta facendo Aino, so che ti piace il giocatore, ma sta diventando davvero un esterno da Gasperini. Le chiusure, la botta forte anche con cui poi va ad incrociare i tiri, diventa sempre più puntuale, nella costanza di prendere il fondo, di ripiegare fisicamente strutturato. Bene, Aino, devo dire bene.
1: Bentornato Hans Hatebor.
0: Vero? Hai avuto anche tu la stessa impressione?
1: Sì, mi piace, okay. Ma soprattutto mi piace così tanto che per averlo al fantacalcio ho dovuto aspettare di fare una lega con le rose sorteggiate a caso e mi è capitato in rosa e ovviamente l'ho schierato questa settimana. Bello. Però mi piace così tanto che non l'ho scelto in nessuno dei fanta nei quali ero io a scegliere. Però
0: l'avrei chiamato nel primo giro di buste, figurati, poi ho detto sì. Beh, ok, calmati, forse
1: no, comunque a parte tutto, cioè è un gioco quello del Venezia, secondo me si presta molto e non è l'unica squadra che sta implementando bene il lavoro da quinto a quinto, che con squadre che lasciano spazio e nella parte sinistra della classifica ce ne sono tante quest'anno, potrà tornare sempre comodo. Il discorso di Busio non va preso sotto gamba perché il Venezia non ce l'ha, oggettivamente non ce l'ha in questo momento un equilibratore così forte. Potrebbe salire Basic in quella posizione, non è esattamente la stessa cosa nella somma di tecnica e gamba. Abbiamo rivisto Helgason, nominiamolo, sì, perché sì, insomma, sì, dai,
0: bentornato.
1: Però no, non credo che sia neanche lui quello che può occupare quello slot in maniera efficace. Bisognerà ripensare un attimo le cose, non facendo giocare Son.
0: Diciamo con la morte nel cuore, sì. Però Busio era davvero troppo centrale, cioè, chiudeva le partite con 100 tocchi di palla, era veramente l'asse portante del Venezia. Giocatore che si è voluto lì anche a livello di leadership interna alla squadra, non solo di caratteristiche tattiche e tecniche, in questo caso era una colonna del Venezia. 3 mesi sono tanti, insomma, tante cose possono cambiare in 3 mesi. Poi chiaramente auguriamo alla squadra di poter realizzare e trovare anche quello che comunque si sta meritando, perché 0 punti sono un po' bugiardi, questo ci tengo a precisarlo. Scelte chiare di Vanoli: resta fuori Dodò, Jimenez dal primo minuto terzino destro, a me continua a non piacere da un punto di vista caratteriale, una mezza reazione anche su Akor Adams, totalmente fuori controllo, senza senso. Dragušin Ranieri sposta Vieri a sinistra, ha detto Valdepeñas se non sbaglio, per me è un difensore centrale, non lo so. Ndur Fagioli atta a centrocampo, poi Mastantuono e Beto con G che si divora un gol assurdo, glielo dovranno dire che c'è già Beto nel far quel tipo di errore sotto porta.
1: Abbiamo dedicato lunga parte di questa versione radiofonica di 0-0 di questo lunedì
2: alla partita della Juventus, ma
1: tanto vi dovevamo per il risultato imprevisto e per la complessità che richiedeva l'analisi del risultato e della prestazione, il che vuol dire che rimangono fuori tutte le altre partite del weekend che non abbiamo già commentato. Lo faremo, continueremo a farlo nella versione podcast che potete già trovare disponibile su Replay Sound e Spotify cercando 0-0 dove comincia il calcio. Michele, stavolta lo faccio io, per il resto gli appuntamenti sono sempre gli stessi: doppia uscita settimanale sulle sopra citate piattaforme, mentre se volete rimanere in contatto con noi c'è il canale Telegram 0-0 podcast con annesso gruppo di discussione intitolato inevitabilmente dove comincia il calcio, nel quale parliamo in tempo reale di tutto quello che succede sui campi, ci arrabbiamo per quello che succede, facciamo qualche battuta di troppo sui fatti di cronaca attinenti al mondo dello sport e soprattutto dirottiamo tutte le conversazioni riguardanti il fantacalcio alla ulteriore chat per il fantacalcio, perché ci piace tantissimo parlare di calcio tutte le ore del giorno e della notte. Ci sentiamo alla prossima
0: su 0-0. Alla prossima. Ciao.
1: Ciao.

cose cambiano, forse anche tu dovresti farlo. Ti senti vecchio a 30 anni come Benjamin Button, una voglia di spaccare l'iPhone. C'è una per tutto quello che non serve, è un cazzo. Da quando è tutto sul mercato, nessuno va al mercato, tutti sono sul mercato. Anche la pussy mi ha stancato, ora che piaccio a tutti, so già che non mi amano.

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andava in scena il tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi, mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso.

ore, beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Sono quando studio e notte, e ti passa appena la session. Chiamami quando vengamo, semi location. Io ti insieme siamo in un show, ci fanno standing ovation. E ti riga sempre ok, shorty.

giuro che non mi bastano. Pazzo, esco di tasta, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.

I try and make a next motherfucking scene up there.